sempre dun. Io la sono dopo caia. Poi non posso lo beccare, i stelle con me lo zeccare, per te deroga. Io sono io, dire io e vive tu, mexi vidi tu, tot caso, che sveglio in tenesci. Oggi ci